coma. Allontanarsi dalla memoria. Allontanarsi dalla memoria. Allontanarsi dalla memoria.